Mama. Ah, Osundwe, Andino Sundwa, Ongati Mode di Dode, ha ha ha. Mwana Nancy, Vicky, DJ Kamau. Hola, hola, ya UNC, ya Candel, ya Cañipi, ah, mamá.

Ale oja Inyen kama adumu kadona Daburo di ochweyo adum Daburo di ochweyo adum Inyen kama ale Okachadong ja ujimbe mapinyburo seloyo ayekum ruoth Amin.

Sakakadonka, oh yeah, era neni di, Nisakakadonka, kami di etama, kimachada kakiweka, silvali ketona, ni atimokosa majio injo, yuka e mama wadonji tabu.

Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord.